d'inverno e come gli altri verso l'inferno. Te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso,

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgi.

Zulu, dice la gente di sangue blu, sono tutti matti, qualcuno fa, e un altro dice sarà l'età. Sono seduti alla fontana, non li vogliono nel bar, non consumano mai niente e il barista non ci sta. Io c'ho famiglia, non si può fa. Chi suona il flauto, chi fa colletta, chi prende il sole e chi va di fretta. Qualcuno ha detto che la madama fa una retata sulla fontana.

E in crociera il vecchio a casa posto c'è. Poi c'è un terzetto che guarda il gruppo, guarda quello, ma quanto è

I drove the other ones away. So if you ever feel

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme

grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

stata dai parenti in pianura. Poi Lilia è guarita e la guerra è finita e i tedeschi se ne sono partiti. Ma per molti anni ha sognato gli spari e non le usciva la voce. Ora Lilli vive una vita serena ed è nonna di tanti nipoti, ma a volte si sveglia con gli occhi aperti nel buio e rivede l'abbettola in fiamme.

Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderei in profondo.

anche nel lontano oriente è giunta l'eco delle gesta di questo simpatico complessino che nel ridente Sri Lanka cantano così.

0: Elio con il re parakram bavun amicizia sincera per un futuro migliore.
1: Jai ho Elio Charitese.

0: Per finire, progetti per il futuro.
1: Costruire delle autostrade.
0: Sì.
1: Per noi giovani. Giovani però. Non

Allora chi si vede Shanghai in fondo ai viali di Vienna e la sua sagoma si accenna inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema. Ah, comes back to my old Chinatown. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film la pelle.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, ma non c'è bisogno di dirtelo.

avvolto in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. E ancora ucciso.

della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo.

puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza, puoi essere il peso massimo più forte che ci sia, puoi essere una gran signora in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno.

0: lavorare a Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi essere un fallito che vive di espedienti. Puoi essere un politico a caccia di tangenti. Puoi essere un barbiere, essere un rap demante.

0: qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi vestirti di seta, vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane.

0: mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!
1: Ehi, voglio raccontarvi un segreto. Quando mi capita di tenere in braccio un bambino appena nato, gli sorrido, lo porto in un angolo della camera un po' in penombra e sottovoce gli racconto proprio questa fiaba. Loro sono neonati, sicuramente non conoscono le parole, ma io sono certa che ne assorbano il senso. Buon ascolto a voi!

Benvenuti nel bosco, dove c'era una volta la notte. Tutto è diverso nella notte. La terra è buia, il cielo è profondo, ogni più piccolo rumore diventa assordante, ogni scricchiolio inquietante. Nel bosco gli alberi sembrano mani che si protendono verso l'alto. Questa fiaba, che viene dai boschi dell'Est Europa, si intitola I tre capelli d'oro. Un vecchio uomo attraversava il bosco barcollando. Ma che ci faceva a quell'ora? In mano, per fortuna, aveva una lanterna, ma la candela nella lanterna mandava una luce sempre più fioca e i rami gli graffiavano la faccia. L'uomo aveva lunghi capelli gialli, denti gialli, unghie lunghe e gialle, e aveva tante, ma tante rughe sul viso e sul corpo.

Figuratevi che era tutto curvo e la sua schiena era arrotondata come un sacco di farina. Si afferrava un albero e poi avanzava un poco e poi si afferrava un altro albero e riprendeva il cammino e così, respirando a fatica, andava avanti nel bosco. E le ossa dei piedi gli facevano tutte male, gli bruciavano. Beh, l'artrite. Soltanto i gufi gli facevano compagnia, stridevano insieme alle sue ginocchia, alle dita dei piedi, alle dita delle mani, mentre lui, sempre più fatica, avanzava nell'oscurità. In lontananza, finalmente, scorge una piccola luce tremolante. Forse una casetta, un fuoco, un posto per riposare. Pensò e faticosamente si diresse verso quella piccola luce. Quando arrivò alla porta, era così stanco, così esausto che... Ba-ba-bom! Cadde contro la porta. Dentro la casetta c'era una vecchia seduta accanto a un bel fuoco scoppiettante. E allora la vecchia gli corse accanto, lo raccolse nelle sue braccia e lo portò accanto al fuoco. Lo tenne tra le braccia, che buffi! Lo tenne tra le braccia come una madre tiene il suo bambino. Un vecchio e una vecchia e un vecchio, come una mamma e un bambino. La vecchia si sedette sulla sedia a dondolo e cominciò a cullarlo, avanti e indietro, avanti e indietro. Ma guardateli, la forte vecchia che culla il piccolo fragile vecchio. Un mucchietto di ossa, per la verità. E avanti e indietro, e avanti e indietro. E poi? Ah, poi

0: dietro.
1: E intanto gli diceva: ecco, ecco, ecco, su dai, ecco, ecco. Sì, e lo cullò per tutta la notte, e verso l'alba il vecchio era diventato un uomo molto più giovane, un bellissimo giovane dai capelli d'oro e dalle forti braccia. E lei continuava a cullarlo. Allo spuntare dell'alba, la vecchia si affrettò a strappare 3 capelli dalla bella testolina del bambino e li gettò sulle mattonelle. E i 3 capelli, cadendo, produssero un suono cristallino. E allora il bimbetto che la vecchia teneva tra le braccia, scivolò giù dal suo grembo e corse verso la porta. Si voltò un attimo a guardare la vecchia. Le sorrise di un sorriso luminosissimo. Poi si girò e volò in cielo per diventare lo splendido sole del mattino. Ciao.
2: Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!

attesa ed era fuori tono il suo violino e la sua corda troppo tesa ed intonò la voce in là, la nota non andò più in là, ma quel suo accordo poi non risuonò, non ispirò, non provocò nessuno. Di certo il cane non reagì, il gatto pure. E buffo sì, buffo davvero, ma provò a scherzare ma non ci riuscì. Nemmeno il vino lo assaggiò, il gusto neanche lo sentì. E si arrischiava in discussioni.

La strada che hai scelto per te è molto difficile, sai. Ora sei qui con le tue paure. Ora sei qui con i tuoi ricordi. Il tuo sguardo sembra quasi

ed il tempo a venire sarà più sereno, i tuoi passi saranno meno incerti.

proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

montagna, la voglia di rinascere, su un camioncino diretto, espresso accelerato, verso la sua punta, verso le Oliolipe, con un sole scenograficamente corretto e anche pulito, lasciandoti alle spalle l'odore acido dei giorni in cui devi filtrare il tuo senso come il tè e il carico gravoso delle nuvole. Gobba fardello in cui nascondi con stanchezza tuo padre, tuo figlio, l'amore che non hai,

anche senza sigarette, anche senza la fretta assurda della nuova metropolitana. E senza il bisogno di sentirti naufragare in un'isola lontana. Tutte le volte che ti guardi far l'amore, con un occhio la rabbia e in quell'altro la voglia e il dolore, con quel cane randagio che ho bastonato stamattina sulla strada, con quel cane randagio di tuo marito che ti chiede come vai,

campagna, la voglia di tornare. Sulla strada battuta dai sassi, dai venti, dagli sputi del potere, quella strada che in sogno avevi creduto di vedere. O di avere, almeno, immaginato. Quella volta che sei arrivata fin sulla porta con la tua sciarpa rossa in mano e i cioccolatini tra i denti. Talmente sbriciolati da sembrare persino trasmigratori contenti di ansie, quelle pozzanghere su cui non riesci.

0: Grazie. Adesso siamo arrivati al 99.999% del nostro show e vogliamo ringraziarvi per questa vostra prova. Grazie.
1: Vabbè, insomma.
2: Bravi.

pensavo a una serie di sogni dove niente diventava realtà, tutto resta dove è stato ferito fino al punto di non muoversi più. Pensavo a niente di niente, come quando ti svegli gridando e ti chiedi perché. Niente di troppo preciso, solamente dei sogni così, solamente una serie di sogni, senza metrica, senza velocità, nella stanza

non cercavo chissà quali risposte, non avevo grandi perplessità, niente da dover dichiarare, niente dogana, niente formalità.

per me. E le carte sul tavolo non erano in gioco, erano i segni di un'altra civiltà, in un sogno c'era sangue per terra, in un altro nevicava in città, in un sogno correvo ed in un sogno ancora ero stato costretto a salire più in su. Non cercavo un aiuto speciale, non volevo scappare da qui, ero andato già abbastanza lontano, pensando soltanto a dei sogni così. Sogni che l'ombrello era chiuso sul sentiero preparato per me, e le carte sul tavolo non erano in gioco come i segni

Buonasera a tutti per questa nuova puntata di Cose da Pass, in studio Passo Scarpato per voi. Dunque, Cose da Pass questa sera ancora una volta affronta gli anni Ottanta, lo avevamo fatto già diverso tempo fa, esaltando tutto quello che c'era stato di buono negli anni Ottanta a livello musicale, a livello culturale. Ma come sapete, ormai chi mi conosce lo sa, io quando comincio a pensare ad una nuova trasmissione di Cose da Pass, un nuovo argomento da introdurre in questa trasmissione, mi faccio spesso insomma guidare o da qualche libro che sto leggendo in quel momento, o da fatti di cronaca, o anche da fatti appresi al telegiornale che ascolto insomma in quella settimana. In questo periodo sto rileggendo, per forza di cose, il libro di Gianfranco Caliendo, l'amico scomparso da un po' di tempo, non molto, Memorie di un capellone. Gianfranco è stato un cantautore, è stato chitarrista e voce solista del Giardino dei Semplici. E naturalmente in questo libro, dove racconta le sue memorie, ci sono tantissimi spunti di riflessione per ciò che riguarda il mondo della musica. E io, leggendo nel capitolo Gli anni Ottanta diverse notiziole che avevo in effetti dimenticato, sono stato folgorato da un passo che Gianfranco cita, che riguarda la musica italiana degli anni Ottanta, di un certo tipo di filone. Parlo del filone melodico e non solo quello, anche di quello prog. Dunque Gianfranco praticamente ci racconta che dal punto di vista anche discografico o lavorativo, quegli anni Ottanta per loro furono disastrosi per il Giardino dei Semplici, ma anche per Le Orme, per la PFM, per forse il Banco no, perché era riuscito più ad allinearsi, eppure i Pooh erano riusciti ad allinearsi, diciamo, un po' alla quella new wave un po' di plastica italiana, che certamente non aveva nulla a che fare con la new wave internazionale, quella dei grandi gruppi come Duran Duran, Spandau Ballet, Simply Red, Simple Minds, eccetera. Dunque io vi leggo proprio il passo, pagina 82. Gianfranco scrive: non andrò nel dettaglio nel raccontarvi gli anni Ottanta, perché in quel decennio ci furono per noi diverse illusioni e delusioni. Pur non perdendoci mai di coraggio e rimboccandoci sempre le maniche, la realtà era che avevamo perso un bel po' di mercato per strada. Per dirla tutta, non eravamo i soli ad aver perso mercato, ma tutta una serie di artisti che negli anni 70 erano stati protagonisti della scena musicale, soprattutto quelli italiani. Prima di scrivere, sono andato a sbirciare le classifiche di vendita dei dischi degli anni 80. Già nel 1981, nei primi 10 c'erano solo 3 italiani: Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri, Gioca a Jouer, di Claudio Cecchetto, e Maledetta Primavera, della Goggi, scritta dal nostro rimpianto Totò Savio. E negli anni successivi la proporzione peggiora a danno dei nostrani. Resistevano pochi italiani che producevano dance in lingua inglese e pochi cantautori intoccabili. I gruppi della nostra tipologia, anche quelli della nostra fascia con un grandissimo seguito, nella metà degli anni Ottanta scomparirono dalle classifiche o addirittura rinunciarono a produrre. Persino i Pooh, che nel 1981 lanciarono la profetica «Chi fermerà la musica», dovettero adeguarsi a questa situazione di stallo. Anzitutto bisogna dire che in quel periodo la musica si impoverì e in classifica andavano in vetta solo una serie di giochini digitali che la nuova tecnologia favoriva.
A parte qualche raro exploit, tipo Avrai di Baglioni, Caruso di Dalla, La donna cannone di De Gregori, Almeno tu nell'universo di Mimì, e io suggerisco anche Centro di gravità permanente di Battiato, le canzoni più ascoltate erano prive di contenuti, sia per il linguaggio e sia musicalmente, con suoni di batteria finta e con armonie e melodie aride. Gruppi che facevano musica, come ad esempio la PFM, non avrebbero potuto trovare più spazio. In questo contesto di discografia disastrata, noi decidemmo di andare avanti autoproducendoci. Almeno se facevamo degli errori, erano fatti con le nostre mani. L'autoproduzione non fu facile e ancora una volta gravò sulla nostra situazione finanziaria. Ecco, questo ci dice Gianfranco Caliendo, e per aprire questa puntata che si preannuncia abbastanza ricca di contenuti da questo punto di vista, faccio spazio a un brano proprio del Giardino dei Semplici, un brano pubblicato nel 1983, credo, o 84. Il brano è tratto dall'album Ed è subito Napoli, ed è una canzone napoletana rivisitata e si intitola Chiovere.

Anche le orme in quegli anni Ottanta, insomma, patiscono una crisi senza precedenti. Nel 1982, dopo il ritiro di Germano Serafin dalla band, il gruppo torna ad essere un trio, lasciando a casa, con poche eccezioni, gli strumenti classici usati negli album precedenti ed anche gli strumenti che avevano caratterizzato il loro periodo prog. Per la prima volta dopo tanti anni le orme rinunciano a proporsi anche come unici autori dei brani, i quali, più che pezzi come era di consueto una volta, sono da intendersi ora come canzoni, che tra l'altro tornano a rientrare pienamente nel formato compreso tra i 5 minuti e i 3 minuti. L'autore dei testi di questi brani è Alberto Salerno. Nonostante l'interessante miscela e produzione curatissima del produttore Roberto Colombo, uno stile profondamente rinnovato che insomma oggi stentiamo a riconoscere per le orme, l'album non godrà di un buon successo commerciale sperato. Verrà ancora ristampato come CD sotto il titolo di Biancaneve, quindi questo venerdì sarà proprio un venerdì nero per le orme. E prima che il gruppo possa ricominciare a produrre dischi passeranno molti anni, infatti dal 1982, se escludiamo la parentesi della fine degli anni 80 con il brano Dimmi che cos'è, presentato anche a Sanremo, la band tornerà al formato 33 giri solamente nel 1990 con l'album Orme. Noi da questo album, che poi tra l'altra cosa a me pure piace, insomma, se riesco ad inquadrarlo proprio nel periodo degli anni 80, di quel 1982, quindi scelgo per voi il brano Arianna, eccolo.

L'ho nominata prima la mia amatissima PFM, anche i ragazzi milanesi, come io amo chiamarli. Negli anni Ottanta, insomma, a parte il fatto che i concerti comunque erano sempre la loro maggiore fonte di visibilità e di guadagno, probabilmente, non se la passarono benissimo, anche se produssero due album, a mio parere, molto dignitosi e che ancora oggi mi piace ascoltare. In particolare mi piace ascoltare Miss Baker, dedicato a Josephine Baker, appunto. Questo disco è un album del 1987, suonato dalla formazione base dell'epoca, con Franz Di Cioccio, Patrick Zivas, Franco Mussida, Lucio Fabbri e Walter Calloni alla batteria. Passato assolutamente in sordina questo album, secondo me ingiustamente, chiude la prima fase della premiata Fonderia Marconi, presentando accenni di fusion in molte tracce, anche dovuti alla collaborazione di Vittorio Cosma alle tastiere, che arrangia sensibilmente gran parte dell'album, e poi con una bella presenza ai fiati, che è quella di Demo Morselli. Da questo disco, che io invito veramente a riconsiderare, a riascoltare, e l'ho fatto anche con Franz Di Cioccio, insomma suggerendogli di rimettere in scaletta alcuni brani di questo disco, noi ascoltiamo proprio la title track, che si intitola Josephine Baker. Eccola qua.

Cose da Pass per Redon Air, la radio mai doma e mai di moda, in studio Pass Scarpato. Stasera non stiamo

vista della visibilità del mercato, sia dal punto di vista discografico, perché molte band nei tentativi di rinnovarsi non sempre riuscirono a cogliere lo spirito di quegli anni 80, anche producendo degli album comunque dignitosi, però album che ebbero poco successo. Questo è veramente un peccato, insomma, alla luce di quello che ascoltiamo oggi nella musica pop italiana. Poi naturalmente dall'altro lato della medaglia non possiamo dimenticare che gli anni 80 furono anche gli anni della grande discografia di Pino Daniele, per esempio, dischi meravigliosi come Bonsoiré, Vaimo, Mascalzone Latino e tutti questi dischi qua, Ferry Boat, oppure gli anni bellissimi di Francesco De Gregori, Fabrizio De André con Creuza De Ma, Ivano Fossati, La pianta del tè, cioè furono anni anche di grande rinnovamento anche dal punto di vista cantautorale italiano. Soprattutto, insomma, i risultati più notevoli in quegli anni, da quello che io ricordo, li avremo proprio sul versante dei cantautori. Le band non furono, le band, diciamo, quelle degli anni 70, non ci fu tanto spazio, ecco, e questo stiamo raccontando questa sera. E siamo partiti dal bellissimo album, dal bellissimo libro di Gianfranco Caliendo, Memorie di un capellone. Ho estrapolato un passo proprio per descrivervi quella che Gianfranco definisce discografia disastrata degli anni 80, ed è questo anche il titolo del nostro argomento di stasera. Dunque, discografia disastrata. Il Banco del Mutuo Soccorso invece riesce a ritagliarsi una buona fetta del nuovo pubblico, magari scontentando il pubblico, diciamo, storico degli anni 70, per acquistare invece nuove frange di pubblico giovane, tra le quali mi ci metto anch'io, perché poi fondamentalmente, sì, è vero, avevo visto il Banco del Mutuo Soccorso a 10 anni in un concerto a Cecina nel 1976, ma ci avevo capito poco, infatti avevo 10 anni, però l'ho riscoperta poi con l'album Urgentissimo, che ancora conservo, dove era contenuta la hit Paolo Pa. Ma il Banco in quegli anni ha prodotto tante altre cose, ricordiamo gli album a parte Urgentissimo, poi Moby Dick, E già, insomma, E via, no, E già, quella era di Battisti. Diverse cose, insomma, anche modificando, come tutti del resto, la formazione. Dal Banco del Mutuo Soccorso ci ascoltiamo Notte Kamikaze.

Qualcosa in più su questo album del Banco del Mutuo Soccorso, il 12° album in studio del Banco del Mutuo Soccorso, che in questi anni era accreditato semplicemente come Banco. Questo disco fu pubblicato nei primi giorni d'autunno del 1985 dalla CBS Records. Quest'opera contiene un brano molto bello che porta il titolo Mexico City, che fu poi dedicato dal Banco alla città omonima da poco devastata da un violento sisma. Naturalmente la formazione è questa: Francesco Di Giacomo alla voce, Vittorio Innocenzi alle tastiere, Rodolfo Maltese alle chitarre, anche alla voce, Gabriel Amato al basso e anche alla chitarra elettrica, e ancora Pierluigi Calderoni alle percussioni. Parteciparono poi altri musicisti, altri bravissimi musicisti, parlo di Alessandro Centofanti alle programmazioni del computer, dei computer di allora, che in qualche modo riuscivano a produrre questa musica che molti chiamano di plastica. Mino Chirivi al violoncello, Filippo Mascaio alla viola, Fabio De Nido al contrabbasso, insieme poi a Marco Zuccarolli ai cori, Fabio Sinigaglia, Elga Paoli e Rita Chiarelli e Simona Prone sempre ai cori, e poi ci furono Alessandro Giunta, Michela Giunta alle voci bianche, Mario Valerio che fu impiegato ancora alla voce, e ci fu una piccola collaborazione ancora di Gianni Innocenzi alle tastiere nel brano Lies in Your Eyes. Anna Oaks invece presta la sua voce nel brano Touched Our Eyes. Riccardo Cocciante nello stesso brano presta la sua voce, come anche l'allora osannato dalle folle Mike Francis. Il Banco produsse questo brano, autoprodusse questo disco insieme a Paul e Peter Micioni. E naturalmente non possiamo dimenticare questo bravissimo musicista, anche produttore, che ho già nominato prima e che si chiama Gabriel Amado. Non si è più sentita, io non so sinceramente cosa abbia fatto dopo. Il brano è bello, naturalmente, ma adesso passiamo ai più. Questo grandissimo gruppo, il più famoso gruppo italiano all'estero, naturalmente negli anni 80 ha detto la sua e lo ha fatto con dischi di grande pregio e alcuni un po' meno, a mio parere. Naturalmente tutto ciò non troverà d'accordo i fan accaniti dei Pooh, ma anche io sono un fan accanito dei Pooh, però insomma ho i miei gusti. Ecco, io ho adorato dischi come Buona Fortuna del 1981, Tropico del Nord del 1983, Giorni Infiniti del 1986, e ancora Oasi del 1988, ma proprio ci sono dei dischi che non ce la faccio davvero ad ascoltare ancora oggi, e parlo dell'album del 1985 Asia Non Asia, dove i Pooh praticamente faranno sfoggio di tutta la tecnologia digitale, insomma, disponibile in quel momento. Asia Non Asia fu il 18° album dei Pooh e concluse la trilogia dei dischi realizzati in paesi esotici. Quello precedente fu realizzato, quello si chiamava Aloha, fu realizzato nello studio di George Benson. Dunque, due parole: il disco venne registrato per metà in Giappone, ma venne completato poi in Italia negli studi di Carimate, che erano diventati intanto proprietà di Red Canzian. Un brano come Un posto come te venne registrato e mixato dai Pooh stessi, ma la linea melodica non convince in pieno Robby Facchinetti, che sulla stessa base degli accordi scrive una melodia diversa da affidare poi al cantato di Red Canzian.
Il brano che anticipa l'uscita del disco, che dovrebbe fare da traino, è Se nasco un'altra volta, un brano che ancora i Pooh insomma eseguono in concerto, però da quello che ricordo io non ha proprio l'impatto mediatico dei singoli precedenti, nonostante venga presentato insieme ad altri tre pezzi dell'album nel tour che li vede impegnati nell'estate del 1985. La canzone che otterrà più visibilità sarà Se c'è un posto nel tuo cuore, utilizzata come sigla d'apertura del Processo del lunedì, ed è un pezzo musicato da Red Canzian ed è il primo ad essere cantato interamente da Stefano Dorazio, quindi è l'unico brano dell'album in cui non compare la voce di Robbie Facchinetti. Questo brano viene anche ora eseguito dal vivo ed è cantato da Riccardo Fogli, credo. Ve lo faccio ascoltare perché è un brano che veramente merita ed è quello che mi piace di più, ma ci sono altri brani che sono comunque belli, tipo Gli anni più importanti della nostra vita oppure Ragazza occidentale, però cioè, proprio quello che non mi ha mai convinto è l'arrangiamento di questo disco. Secondo me gli anni, poi in quegli anni i Pooh non potevano fare altrimenti, questo lo comprendo, però ascoltato oggi risulta terribilmente vecchio questo disco, è datato, ma noi ci ascoltiamo il brano appunto che vi ho nominato prima, che si intitola Se c'è un posto nel tuo cuore, e con questo brano insomma mandiamo un bacio ovunque sia a Stefano Dorazio.

Negli anni 80 anche i pluriosannati alunni del Sole, che erano ancora reduci dai buoni successi della fine degli anni 70, quelli di Liu a Ganzuncello oppure dell'album Carezze del 1981, nel 1982 producono il loro decimo album che si chiamava semplicemente Quando si è soli come me. C'è da dire una cosa, che Paolo Morelli non si sposta minimamente da quelli che sono, diciamo, i suoi punti di riferimento, sia strumentali che a livello di composizione. Paolo Morelli, per i suoi alunni del Sole, riesce semplicemente ad essere se stesso anche in quei momenti difficili. Dal 1982 gli alunni del Sole produrranno un disco, ancora un disco, solamente 10 anni dopo, che si intitolerà Di canzone in canzone. Quindi da questo disco, che dopo cambi di formazione, insomma, produce una pausa lunga 10 anni dal punto di vista discografico, ma mai dal punto di vista dei concerti. Ricordatevelo, queste band in qualche modo riuscivano sempre a lavorare dal vivo, in qualunque situazione, e fu così anche per gli alunni del Sole. Noi da questo disco ci ascoltiamo proprio il brano Quando si è soli come me. Eccolo qua.

Ritengo questo uno dei brani più belli degli Alunni del Sole, della produzione di Paolo Morelli, uno dei brani più alti in assoluto, però insomma eravamo negli anni Ottanta e evidentemente queste sensibilità erano andate perdute. Rivedo anch'io i miei giorni spensierati in quegli anni pieni di allegria, gli anni edonistici, insomma, per le gioventù di allora, gli anni raccontati da Antonello Venditti in Notte prima degli esami ed altri brani di questo genere. La prossima volta, naturalmente, oggi abbiamo parlato di gruppi. A proposito degli anni Ottanta, in una prossima puntata parleremo di solisti, di quelli che erano stati molto famosi negli anni 70 e che negli anni 80 faranno fatica a far conoscere al pubblico la loro produzione, oppure quelli che insomma, nonostante gli anni 80, hanno avuto un grandissimo successo. Prima parlavo di Antonello Venditti, Antonello è uno di questi, per esempio. Ma torniamo al focus di questa sera, e prima di farlo voglio salutare l'amico Riccardo Cortecci, che ci segue sempre da La Spezia e che è un collaboratore fisso della nostra Red On Air e della trasmissione Cose da Pass. Un abbraccio veramente forte, perché in questi periodi Riccardo non è stato tanto bene e adesso si riprende, naturalmente, perché la musica ci rende giovani, caro Ricky, e tu lo sai. Dunque, i collage insomma sono ancora oggi un gruppo italiano che riscuote di buon successo, ma insomma il loro periodo d'oro va dal 1976 fino al 1981. Fino all'81, appunto, con il brano I ragazzi che si amano e l'album che poi ne conseguì. Da allora un periodo, diciamo, di oscurantismo anche per questa band, che nel 1982 produce l'album Stelle di Carta e torna alla discografia solamente nel 1994, perché intanto insomma la band si era sciolta, eccetera eccetera, erano cambiati degli elementi quando la band si è rimessa in pista e ha ricominciato a suonare dal vivo, e lo ha fatto molto prima del 1994. Da questo periodo insomma noi ci ascoltiamo un brano che sinceramente io ricordo veramente poco, un brano del 1982 che si intitola Ed io canto per te. Brano che ho riconsiderato moltissimo insomma negli anni, e infatti ve lo propongo questa sera. Red On Air, Cose da Pass, eccoci.

C'è ancora tempo per un ultimo brano, anche se come al solito sforiamo l'orario, ma ormai è consuetudine e mi perdoneranno i colleghi di Red On Air che verranno dopo Cose da Pass. Dunque, confesso che negli anni Ottanta io ho seguito tantissimo i Nomadi dal vivo. Per quali motivi? Semplicemente perché abitavo a Roteglia, in provincia di Reggio Emilia, e i Nomadi li trovavi in ogni festa che si andava organizzando, sia politica che religiosa o altro. Insomma, in quegli anni ho fatto scorpacciate di feste dell'amicizia, dell'unità, del Beato Cuore di Gesù, feste sportive, delle polisportive, delle squadre, degli oratori, tante. E i Nomadi li trovavi sempre, praticamente. Però era un piacere per me, perché io li amavo e li amo ancora. C'è stato un album che mi ha sempre colpito in modo particolare. L'album è del 1985, che si chiama Ci penserà poi il computer. C'è da dire un'altra cosa importante, che i Nomadi negli anni Ottanta hanno modificato la formazione, diciamo storica, ma quella era stata già modificata al tempo dell'album Sempre Nomadi, però hanno pubblicato più o meno sempre a cadenza di 2 anni un loro disco. Appunto, Ci penserà il computer era l'album che precedeva I Nomadi del 1983, e poi nel 1986, proprio giusto un anno dopo, I Nomadi produrranno un altro album bello, anche questo, che si intitola Quando viene la sera. Dunque, Ci pensare al computer è l'undicesimo album dei Nomadi, venne pubblicato, come dicevo prima, nel 1985, e al basso compare Dante Pegreffi, subentrato poi ad Umbi Maggi già dal 1984. Il grande Dante, lo ricordiamo, e gli mandiamo un saluto al cielo ovunque pensa di trovarsi in questo momento. Dunque, la formazione era questa: Augusto D'Aloli alla voce, Beppe Carletti alle tastiere, Chris Dennis lo troviamo ancora alla chitarra e al violino, Dante al basso e Paolo Lancelotti alla batteria, uno dei suoi ultimi dischi con i Nomadi anche per lui. Dunque, da questo album che io ritengo veramente divino dei Nomadi, voglio proporvi il brano La Deriva, un brano di 6 minuti che io ritengo veramente uno delle chicche proprio di questa formazione, che amavo ed amo anche per una questione affettiva. Io ricordo i miei 20 anni a Roteglia in Emilia Romagna e li rimpiango e mi mettono tanta malinconia per quello che è andato, ma soprattutto per quella gioventù che non ritornerà mai più. E mando un saluto a tutti i miei amici con i quali io sono ancora in contatto dopo tanti anni, sono in contatto quasi con tutti loro. E con questo chiudo la trasmissione. Riccardo l'abbiamo già salutato, saluto tutti voi e vi do appuntamento al prossimo appuntamento di Cose da Pass su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Per noi i Nomadi, La Deriva.

o forse nostalgia, che mi porta nella mente una dolce melodia.

0: Cose da Pass ha condotto Passo Scarpato.
1: State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai di moda.
0: Appuntamento a giovedì prossimo con Cose da Pass, ore 19:00.

0: E noi siamo qui questa sera insieme al più grande protettore che ci sia, non dico a Milano, non dico neanche in Lombardia, e non dico neanche in Italia.
1: Puttano! Fanciullo!

sui Matusa e il governo. Governo lui li stortisce con le fiamme.

0: Fioritura, la mia arma finale.
1: E super giovane da poco uno spinello, col quale affumica il governo, che all'istante passa all'uso di eroina e muore pieno di overdose.

Siete dei Mellusi? Siete miniaturizzati? Siete Kankinski? Siete Kandinsky? Siete dei meglio in Megliaspi? Siete quello? No? Siete quell'altro? No? Che cazzo siete? Ve lo dico io cosa siete, non siete neanche degli aperitivi. Questa sera siete dei Suma Suma Baccalà. Come Suma Suma Baccalà? In questo senso.

anche se la vita fosse peggio, non mi stancherei. Bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri senza.

Redenair presenta Quattro Mori, storie, personaggi e chiacchiere sull'isola più bella del Mediterraneo. Conduce Franco Zurru, un sardo trapiantato in continente.

Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Redon Air, la radio mai d'Oma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. Da diversi mesi ormai cerco di far conoscere aspetti della Sardegna poco noti ai continentali, ma che forse meritano di essere raccontati. E oggi vi porto in vacanza in Sardegna, almeno con la fantasia, in uno dei posti più famosi, più fotografati e più sognati d'Italia. Sto parlando della Costa Smeralda, quel lembo di costa nel nord-est dell'isola che è diventato quasi un simbolo di lusso, di bellezza, di estate italiana nel senso più glamour del termine. Ma la cosa interessante, ve la racconto oggi, è che la Costa Smeralda non è sempre esistita così come la conosciamo. Non è un posto che si è sviluppato da solo, piano piano, nei secoli, no, è stata letteralmente inventata. Costruita dal niente. E dietro questa invenzione c'è un personaggio straordinario, quasi da romanzo d'avventura, l'Aga Khan IV. Quindi oggi facciamo due cose insieme. Vi racconto la storia di questo posto meraviglioso e vi racconto chi era l'uomo che l'ha sognato e realizzato, perché le due storie, credetemi, non si possono separare. Ma prima di cominciare il racconto, ascoltiamo Franco Battiato in Summer on a Solitary Beach.

Per capire quanto è clamorosa la storia della Costa Smeralda, bisogna partire da come era prima. E prima, diciamolo, non era praticamente nulla. Parliamo degli anni 50. Quel tratto di costa gallurese tra Arzachena e il Golfo di Cugnana era macchia mediterranea, granito, vento di maestrale e qualche capra. Nessuna strada asfaltata, nessun albergo, niente luce elettrica. I pochi abitanti erano pastori, gente dell'entroterra che al mare ci andava pochissimo. Perché c'è un aspetto che deve essere spiegato. In Sardegna, per secoli, il mare era visto quasi come un nemico. Arrivavano i pirati, arrivavano i conquistatori, meglio stare lontani dalla costa. Quindi, a parte i porti difesi da fortezze come Cagliari, Alghero o Olbia, i sardi costruivano i villaggi nell'entroterra e il mare lo lasciavano lì, bellissimo e ignorato. Ma presentiamo anche il protagonista della nostra storia. L'Aga Khan è una figura che in molti conoscono di nome, ma in pochi conoscono davvero. E capire chi era aiuta anche a capire tutto il resto. Il nome completo è Shah Karim al-Husaymi Aga Khan IV. È nato nel 1936 a Ginevra, da padre iraniano e madre britannica. Cresciuto in parte in Kenya e in parte in Europa, e ha studiato storia islamica ad Harvard. Quindi già da ragazzo aveva una dimensione internazionale cosmopolita che avrebbe poi segnato tutta la sua vita. Il titolo Aga Khan non è solo un nome altisonante, è una carica religiosa vera e propria. L'Aga Khan è l'imam, quindi la guida spirituale, degli ismailiti nazariti, un ramo dell'islamismo sciita. Si parla di un 15-18 milioni di fedeli sparsi in tutto il mondo, soprattutto in Africa orientale, in India e in Pakistan. È una comunità enorme e lui ne è la guida assoluta, sia in senso spirituale che in senso pratico. Una cosa interessante è che questo ruolo Karim l'ha ereditato dal nonno, l'Aga Khan III, che lo ha designato direttamente come successore scavalcando suo padre. Una scelta un po' clamorosa per l'epoca, avvenuta nel 1957, quando Karim aveva appena 20 anni. 20 anni, immaginate, a 20 anni vi ritrovate a guidare una comunità religiosa di milioni di persone in tutto il mondo. E poi c'è la questione economica, perché l'Aga Khan non è solo una guida religiosa, è anche uno degli uomini più ricchi del pianeta. La sua fortuna è enorme, anche se difficile da quantificare con precisione perché parte di essa è intrecciata con le attività filantropiche. Attraverso l'Aga Khan Development Network finanzia ospedali, università, programmi agricoli, progetti architettonici in decine di paesi in via di sviluppo. Una rete di interventi sociali gigantesca. Ma per dare un'idea, comunque, nel 2012 il patrimonio della famiglia dell'Aga Khan era stato stimato in 13 miliardi di dollari. E lui, Karim Aga Khan, nella vita privata aveva anche passioni sfrenate, passione per lo sci, partecipò ai campionati mondiali di Chamonix nel 1962 e anche alle Olimpiadi invernali di Innsbruck nel 1964, passione per i cavalli da corsa, è stato uno dei più grandi allevatori di puro sangue al mondo, per le barche a vele, dove ha vinto più volte la Maxi Yacht Rolex Cup. Ma direi che adesso è arrivato il momento per una nuova pausa musicale e, pensando al principe Karim Aga Khan, ho pensato di proporvi Prince con Kiss.

0: kiss.
1: E siamo quindi arrivati al momento in cui il destino della costa gallurese si incrocia con quello del principe. Siamo nei primissimi anni 60, l'Aga Khan sta navigando nel Mediterraneo, come amava fare, quando la sua imbarcazione si avvicinò a quella costa selvaggia del nord-est della Sardegna, una zona praticamente disabitata, macchia mediterranea e rocce di granito grigio o rosa che scendono a picco in un mare di un colore impossibile, verde, blu, turchese, a seconda di dove batte la luce. Racconta la leggenda che rimase letteralmente senza parole, disse qualcosa tipo «questo posto deve restare così, ma deve anche essere vissuto». E l'Aga Khan non si limitò ad ammirare, fece quello che sanno fare persone con grandi visioni e con grandi mezzi. Comprò migliaia di ettari di terra, coinvolse altri investitori e fondò il consorzio Costa Smeralda nel 1962. Il nome Costa Smeralda lo scelse lui stesso, ispirato dal colore di quel mare, e da quel momento in poi fu un progetto quasi maniacale di costruzione di una destinazione turistica di lusso, ma con una filosofia precisa che era tutt'altro che banale: costruire senza rovinare la costa. Un'idea rivoluzionaria per quegli anni dove il boom edilizio italiano stava già cementificando mezzo Adriatico. Quindi l'Aga Khan non si limitò a comprare una villa e buonanotte, no? Lui pensava in grande e stabilì delle regole ferree per chiunque volesse costruire in quell'area. Niente cemento a vista, nessun edificio poteva superare l'altezza degli alberi, i colori dovevano integrarsi col paesaggio, bianco, ocra, beige, rosa, i colori delle rocce e della macchia. Niente insegne luminose, niente strutture che gridassero. Chiamò i migliori architetti dell'epoca, fra cui il grande Jacques Quel, un architetto francese con un'idea quasi organica di costruire, che faceva sembrare le ville cresciute naturalmente dalla roccia. L'obiettivo era che da lontano, guardando la costa, non si capisse nemmeno che ci fosse stato l'uomo. Le costruzioni dovevano sembrare parte del paesaggio. Nacque Portocervo, che divenne il cuore pulsante di tutto: il porto, la piazzetta, i ristoranti, i negozi e poi le ville private, gli alberghi, su tutti il Cala di Volpe, che è diventato un'icona assoluta dell'architettura mediterranea moderna. Oggi quelle regole sono ancora in vigore, affidate al consorzio Costa Smeralda. Non puoi costruire quello che vuoi quando vuoi. C'è un comitato architettonico che valuta ogni intervento. Ed è per questo che, nonostante i decenni e la pressione del turismo di massa, quel tratto di costa ha mantenuto una sua coerenza estetica che è davvero rara in Italia. Insomma, l'Aga Khan avrebbe potuto fare quello che facevano tutti in quegli anni: costruire palazzoni, riempire la costa di cemento, puntare alla quantità. E invece no. E non è poco, credetemi. Andate a vedere certe coste italiane devastate dal cemento selvaggio e poi visitate la Costa Smeralda. Il confronto è impietoso. E lo dico senza voler comunque nascondere le tante contraddizioni che la Costa Smeralda ha portato in Sardegna. C'è anche un aneddoto su questo. Si racconta che l'Aga Khan, durante i lavori, andasse personalmente a controllare i cantieri con una mazzetta di campioni di colore in mano. Se una parete non aveva la tonalità giusta, si rifaceva, punto. Questo spiega perché Portocervo ha quell'aspetto così riconoscibile, quelle arcate, quei vicoli stretti, quella sensazione di essere in un posto un po' fuori dal tempo. Non è casualità, è un progetto preciso, pensato quasi come una scenografia. E allora immaginiamo per un attimo di sederci sulle banchine di Portocervo ed ascoltare Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay.

Ovviamente, quando hai un posto così bello e una regia così attenta, il risultato è che i ricchi del mondo ci arrivano. E la Costa Smeralda è diventata negli anni 60, 70 e più avanti uno dei luoghi di villeggiatura più esclusivi al mondo. I nomi che si sono visti da queste parti fanno girare la testa. Re, regine, presidenti, rockstar, attori. Ci veniva la principessa Diana, ci veniva Gianni Agnelli, Rolling Stones, industriali del nord Europa che arrivavano in barca e sparivano in qualche baia isolata per settimane. Era un turismo di lusso silenzioso, quasi riservato, gente abituata ad avere tutto che non aveva bisogno di esibirlo. C'è stato un periodo, soprattutto fra gli anni 80 e 2000, in cui la Costa Smeralda era il posto. Il punto di riferimento assoluto per il turismo di extralusso in Europa. E la Cacan era lì, padrone di casa, con la sua barca, le sue corse di cavalli, la sua presenza discreta ma essenziale. La Cacan aveva costruito qualcosa che assomigliava a un club esclusivo a cielo aperto. E Porto Cervo era elegante, curata, discreta. Il lusso si vedeva nei dettagli, nell'architettura, nelle barche ormeggiate, nella qualità dei materiali, non nelle urla. E poi, piano piano, qualcosa è cambiato. Diciamo che la svolta o la deriva, dipende dai punti di vista, comincia in modo abbastanza preciso nei primi anni 2000, con l'arrivo di Flavio Briatore. Briatore, ex manager della Formula 1, imprenditore, personaggio televisivo, one man show dell'ostentazione italiana, nel 2002 apre il Billionaire a Porto Cervo e da quel momento la Costa Smeralda non è più la stessa. Il Billionaire è, diciamolo chiaramente, l'antitesi esatta di quello che l'Aga Khan aveva immaginato. È uno schiaffo in faccia al concetto di discrezione. Bottiglie di champagne portate in sala coi fuochi d'artificio, le fanfare, hostess in abiti che lasciano poco all'immaginazione, musica assordante, luci stroboscopiche e soprattutto una clientela nuova, fiammante, che non vede l'ora di farsi fotografare mentre spende. Perché Billionaire non è solo un locale, è un format. È la messa in scena del lusso per chi il lusso lo usa come costume, non come abitudine. È un posto dove non conta chi sei, conta quanto spendi e soprattutto quanto velocemente lo fai sapere agli altri. E i rappresentanti tipici di questo mondo sono i calciatori. Intendiamoci, non i campioni della vecchia guardia, quegli schivi che al massimo si vedevano in qualche foto rubata in barca. No, parliamo dei nuovi divi del calcio miliardario, tatuati dalla testa ai piedi, con l'orologio da 100.000 euro al polso. La fidanzata influencer al fianco e lo smartphone perennemente puntato su se stessi. Arrivano in elicottero, perché la macchina sarebbe troppo poco cinematografica, affittano yacht da centinaia di migliaia di euro a settimana e li usano principalmente come sfondo per i contenuti social. Il mare, bellissimo, certo, ma soprattutto molto fotogenico. Porto Cervo in agosto diventa per qualche anno una specie di set permanente da rotocalco. Ogni giorno un avvistamento, ogni sera una storia su Instagram, ogni notte una festa che finisce sui giornali. Le riviste di gossip aprono redazioni volanti, i paparazzi si moltiplicano come funghi dopo la pioggia. E il confine tra la vacanza e la campagna di comunicazione personale diventa sempre più sottile, fino a sparire del tutto. C'è un momento, difficile da datare con precisione, ma che in molti ricordano, in cui ci si rende conto che qualcosa si è rotto, quando si cominciano a vedere le file fuori dal billionaire, le code, in un posto nato per essere il contrario delle code. E dentro ci trovi gente che non è ricca, non è famosa, non ha niente a che fare con l'esclusività originale del posto. Ci sono semplicemente perché vogliono dire di esserci stati. Perché vogliono la foto davanti all'ingresso, perché il lusso nell'era dei social non è più una condizione, è un contenuto. E il paradosso feroce è questo: più la Costa Smeralda diventa il posto da esibire, meno è più il posto da vivere. I prezzi salgono in modo delirante. Uno spritz a Porto Cervo può costare cifre che farebbero impallidire un ristorante stellato a Milano, ma l'atmosfera scende.
non in senso assoluto, ma in senso qualitativo. Il glamour originale, quello sobrio, consapevole, si ritira nelle calette private, sugli yacht lontani dalla costa, nei tavoli prenotati con mesi d'anticipo in posti che non compaiono su nessuna guida. Il lusso vero si nasconde e il lusso finto prende tutta la scena. L'Aga Khan assisteva a tutto questo ormai da lontano. Nel 2003 aveva già ceduto la gestione degli hotel del consorzio e nel 2012 vendette anche le ultime proprietà rilevanti. C'è chi dice che se ne andò deluso, amareggiato nel vedere la sua creatura trasformata in qualcosa che non riconosceva più. C'è chi dice invece che era semplicemente stanco e che aveva capito che certe cose, una volta messe in moto, non si fermano più. E probabilmente sono vere entrambe le interpretazioni. Resta comunque una certa ironia nella storia. Un uomo che aveva costruito un posto con regole ferree sull'estetica, sull'integrazione col paesaggio, sul rispetto della natura, e poi ha visto arrivare il billionaire, i fuochi d'artificio, le fanfare e i cacciatori.

Abbiamo ascoltato un brano dei Cure, From the Edge of the Deep Green Sea, che sarebbe dal bordo del profondo mare verde, chissà, magari i Cure si sono ispirati al mare della Costa Smeralda. Quindi oggi la Costa Smeralda ha questa doppia anima, da una parte il lusso autentico, quello degli yacht privati che spariscono nelle calette lontane dai riflettori, dei clienti storici che tornano da decenni nella stessa villa. E dall'altra il circo estivo con il Billionaire, che esiste ancora, anche se ha cambiato sede e formula, e con tutto il suo corteo di eccessi fotogenici. Due mondi che coesistono, a volte si urtano, spesso si ignorano, come succede un po' in tutti i posti diventati troppo famosi. E il mare è rimasto quello, trasparente, colorato, incontaminato nei tratti meno accessibili. Le spiagge sono ancora tra le più belle d'Europa, senza discussione. E le acque del Golfo di Arzachena sono una roba che se non le avete viste è davvero difficile da descrivere a parole. Porto Cervo ovviamente si è modernizzata, ci sono eventi internazionali, regate, festival, ma la piazzetta, con quella sua forma irregolare e i suoi bar all'aperto, ancora ha quel carattere inconfondibile che aveva negli anni 70. Negli anni, attorno alla Costa Smeralda, si è sviluppato anche un grosso dibattito. D'estate alcune spiagge come Capriccioli o Riccia Rugia sono letteralmente prese d'assalto. File d'auto, ombrelloni spalla a spalla, prezzi per un lettino che fanno tremare i polsi e cresce la tensione su una cosa fondamentale. Il mare è pubblico, ma l'accesso in certi tratti è complicatissimo. I sardi, e non solo i sardi, si chiedono: ma questa costa di chi è davvero? È vero che è nata da un investimento privato, ma è Sardegna, è un pezzo d'Italia. La risposta non è semplice e infatti non si è ancora trovata. E comunque non dimentichiamo che attorno c'è tutto il resto della costa sarda. C'è Arzachena, Palau, Santa Teresa di Gallura, le isole dell'arcipelago della Maddalena, anche quelle di una bellezza strepitosa e molto più accessibili economicamente rispetto alla Costa Smeralda vera e propria. Perché questo è un punto che vale la pena sottolineare. La Costa Smeralda è famosa per essere cara, carissima. Uno spritz in piazzetta a Porto Cervo può costare 35 euro, 65 euro per una pizza margherita con due fette di prosciutto pata negra. Ma la Sardegna attorno è enorme, offre la stessa bellezza, lo stesso mare, le stesse rocce di granito, gli stessi tramonti a prezzi non dico bassi, ma molto più umani. E allora, tirando le fila di questo viaggio, cosa rimane? Rimane l'immagine di un uomo, la Khan, che aveva 25 anni, una guida religiosa da esercitare, milioni di fedeli da accudire, e nonostante questo trovava il tempo e la visione per immaginare un posto che ancora non esisteva, per trasformarlo in qualcosa di bello, con delle regole precise, con un'etica del paesaggio che in Italia purtroppo è stata spesso l'eccezione, non la regola. E rimane un mare che anche 70 anni dopo la sua scoperta da parte di uno straniero che arrivava in barca, continua a sembrare impossibile. Uno di quei posti che ti fanno pensare che ogni tanto il mondo sta davvero essere meraviglioso. Karim al-Husayni è morto il 4 febbraio del 2025 e il nuovo Aga Khan, il figlio Raum, che però non ha più alcuna quota del consorzio Costa Smeralda. Il consorzio oggi è proprietà del Fondo Sovrano del Qatar. La Costa Smeralda è una di quelle storie dove non sai bene se ti fare per il progresso o per il passato. Da una parte non si può non sognare la costa come era negli anni 50, disabitata, incontaminata e bellissima. Però possiamo anche immaginare l'incubo. La cementificazione selvaggia che forse, senza il consorzio di tutela, l'avrebbe devastata negli anni 70 con colate di cemento simili a quelle realizzate in tanti tratti delle coste italiane e anche sarde. Insomma, siamo ancora ad ammirare questo mare che ha lo stesso colore smeraldo di 70 anni fa, con un misto di orgoglio e di domande senza risposte. Comunque è un posto da vedere almeno una volta nella vita.

0: Erano i Talking Heads con Once in a Lifetime, una volta nella vita, appunto, che ci hanno accompagnato alla fine di questo episodio. Voglio solo aggiungere una curiosità totalmente estranea alla Sardegna, alla Costa Smeralda, ma legata alla figura dell'Aga Khan. Vi ho detto del suo ruolo di imam per gli ismailiti nazireti, che sono oggi considerati una comunità islamica molto aperta e moderna, nota per l'impegno in progetti di sviluppo economico e sociale. Nel periodo delle crociate, però, erano molto meno tranquilli. Divennero famosi per l'uso strategico di omicidi mirati contro i leader politici e militari nemici, omicidi commessi da sicari che pare facessero largo uso di hashish da cui attingevano energia e coraggio per le loro imprese. Da qui il nome di hashishin e poi quello di assassini. Se volete commentare, criticare o proporre un argomento per la trasmissione, potete scrivermi un'email al quattromori@redonair.it, quattro mori in lettere tutto attaccato. Potete lasciare un messaggio WhatsApp al numero 351 459 3144 oppure potete lasciare un commento su Spotify. Un saluto da me, Franco Zurru, un saluto da Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Ci sentiamo la prossima settimana per chiacchierare ancora dell'isola più bella del Mediterraneo.
1: Red On Air ha presentato Quattro Mori, tutto ciò che avreste sempre voluto sapere sulla Sardegna e non avete mai osato chiedere. Ha condotto Franco Zurru.

tempo fa. Nem se era senza compagnia all'ultimo spettacolo con la sua bigiotteria. Nel palazzo di giustizia suo padre era innocente,

tempo fa. Eravamo distratti, lei portava calze verdi, dormiva con tutti.

solo di qualcuno. E un po' di tempo fa, col telefono rotto, cercò dal terzo piano la sua serenità. Dicevamo

tuoi pensieri adesso, trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli e nel vuoto

questa la volta che posso restare tutta la notte alzato a guardare come fosse capodanno il vecchio di mia passione e come si muove.

alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì, sulla sua cattiva strada. Sui viali dietro la stazione rubò

E quando poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non vi conviene venir con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Sulla cattiva

0: Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!
1: Ehi, voglio raccontarvi un segreto. Quando mi capita di tenere in braccio un bambino appena nato, gli sorrido, lo porto in un angolo della camera un po' in penombra e sottovoce gli racconto proprio questa fiaba. Loro sono neonati, sicuramente non conoscono le parole, ma io sono certa che ne assorbano il senso. Buon ascolto a voi!

Benvenuti nel bosco, dove c'era una volta la notte. Tutto è diverso nella notte. La terra è buia, il cielo è profondo, ogni più piccolo rumore diventa assordante, ogni scricchiolio inquietante. Nel bosco gli alberi sembrano mani che si protendono verso l'alto. Questa fiaba, che viene dai boschi dell'Est Europa, si intitola I tre capelli d'oro. Un vecchio uomo attraversava il bosco barcollando. Ma che ci faceva a quell'ora? In mano, per fortuna, aveva una lanterna, ma la candela nella lanterna mandava una luce sempre più fioca e i rami gli graffiavano la faccia. L'uomo aveva lunghi capelli gialli, denti gialli, unghie lunghe e gialle, e aveva tante, ma tante rughe sul viso e sul corpo.

0: Figuratevi che era tutto curvo e la sua schiena era arrotondata come un sacco di farina. Si afferrava un albero e poi avanzava un poco e poi si afferrava un altro albero e riprendeva il cammino e così, respirando a fatica, andava avanti nel bosco. E le ossa dei piedi gli facevano tutte male, gli bruciavano.
1: L'artrite

Soltanto i gufi gli facevano compagnia, stridevano insieme alle sue ginocchia, alle dita dei piedi, alle dita delle mani, mentre lui, sempre più fatica, avanzava nell'oscurità. In lontananza, finalmente, scorge una piccola luce tremolante. Forse una casetta, un fuoco, un posto per riposare. Pensò e faticosamente si diresse verso quella piccola luce. Quando arrivò alla porta, era così stanco, così esausto che... Badabam! Cadde contro la porta. Dentro la casetta c'era una vecchia seduta accanto a un bel fuoco scoppiettante. E allora la vecchia gli corse accanto, lo raccolse nelle sue braccia e lo portò accanto al fuoco. Lo tenne tra le braccia, che buffi! Lo tenne tra le braccia come una madre tiene il suo bambino. Un vecchio e una vecchia e un vecchio, come una mamma e un bambino. La vecchia si sedette sulla sedia a dondolo e cominciò a cullarlo, avanti e indietro, avanti e indietro. Ma guardateli, la forte vecchia che culla il piccolo fragile vecchio. Un mucchietto di ossa, per la verità. E avanti e indietro, e avanti e indietro. E poi? Ah, poi

0: retro. E intanto gli diceva: ecco, ecco, ecco, su dai, ecco, ecco. E lo cullò per tutta la notte, e verso l'alba il vecchio era diventato un uomo molto più giovane, un bellissimo giovane dai capelli d'oro e dalle forti braccia. E lei continuava a cullarlo. Allo spuntar dell'alba la vecchia si affrettò a strappare 3 capelli dalla bella testolina del bambino e li gettò sulle mattonelle. E i 3 capelli, cadendo, produssero un suono cristallino. E allora il bimbetto che la vecchia teneva tra le braccia, scivolò giù dal suo grembo e corse verso la porta. Si voltò un attimo a guardare la vecchia. Le sorrise di un sorriso luminosissimo. Poi si girò e volò in cielo per diventare lo splendido sole del mattino. Ciao.
1: Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro? Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

non c'era più il cortile, né le grandi scale, e nemmeno il vento e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni,

Ciao raga, me l'ha detto Michele, una... Allora, è una grande serata, siete tutti bravi, tutti, uno per uno, però aiutate, aiutatevi, non che io mi debba aiutare, ma voi vi dovete aiutare, perché l'armonica è lo strumento più umano di tutti gli altri nobili strumenti musicali, perché la finanza, tutti gli autoritari non vogliono che l'armonica in Italia sia un grande strumento, perché scopre la verità di aiutare tutti i giovani, hippie, rock star e anche caponi e contadini.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

gente. Possedeva una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di

era buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta? Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è. Che ci fa in un posto simile?

musica, esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Buonasera a tutti quanti. Buonasera, state bene?
1: Stiamo bene, sì.
0: Dopo me ne faccio un goccetto pure io, quello buono. Buonasera a tutti sti belli signori che mangiano. Buonasera a ste belle signore che bevono. E a tutti sti farfelletti che giocano tra i tavoli. E voglio suonare una bella canzone e spera che state bene per tutta la serata. E che digerite bene.
1: Perché ci ammazzo.
0: E dice, chi è che ha fatto le sue arrestate?
1: È stato Gino.
0: E chi è che beveva la verità?
1: È Gino.
0: E dice chi ha preso i prestori?
1: È stato Gino.
0: E dice chi ha prestato la verità?
1: Gino.
0: Sempre Gino. E noi a Gino!

Grazie, Dio e benedica. Ho fatto la guerra io, grazie.

seguivo gli occhi che seguivano i colori, i raggi elettrici della città. Chissà cos'è quel moto che ci unisce e ci divide, e quel parlare inutilmente delle nostre incomprensioni, per certi passeggeri malumori, amata solitudine.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina. Vai.
2: Uno, due, tre.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi. Gli americani non prendono mai. Danno, danno. Non c'è popolo più buono degli americani. I tedeschi sono cattivi. È per questo che le guerre gli vengono male. Ma non stanno mai fermi. Ci riprovano. C'hanno il diavolo che li spinge. Dai, dai! Intanto Dio fa il tifo per gli americani. E secondo me ci influisce. Non è mica uno scalmanato qualsiasi Dio, ci influisce. E il diavolo si incazza. Stupido. Prende sempre i cavalli cattivi. Già. Ma non può tenere per gli americani. Per loro le guerre sono una missione. Non le fanno mica per prendere. Per dare. C'è sempre un premio per chi perde la guerra. Quasi quasi conviene. Congratulazioni, lei ha perso ancora. E giù camion di caffè. Allora gli basta regalare. Una volta gli invasori si prendevano tutto del popolo vinto. Donne, religione, scienza, cultura. Loro no. Non sono capaci. Uno vince la guerra, conquista l'Europa, trova lì una lampada Liberty, che fa? Il saccheggio è ammesso, la fa sua. No! Civilizzano loro, è una passione. E te ne mettono lì una al quarzo, tutto bianco. E l'Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzer. E poi luci, e neon, e colori, e vita, e poi ponti, autostrade, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging glances. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia, elaborata, contorta. Certo, più semplicità, più immediatezza. Loro creano così, come cagare. No, non c'è popolo più creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lì un film bello anche, bellissimo. Ma guai se manca quel minimo di superficialità necessaria. Sotto sotto c'è sempre il western. Anche nei manicomi riescono a metterci gli indiani. E questa è coerenza. Gli americani hanno le idee chiare sui buoni e sui cattivi. Chiarissime. Non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. E ti regalano scatole di sigari, cassette di whisky, navi, sapone, libertà, computer, abiti usati, squali. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Bisogna che glielo dica al dottore. A me l'America mi fa venire voglia di un dittatore. Sì, di un dittatore. Almeno si vede, si riconosce. Non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani.
te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Salve a tutti da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni ciacca è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

0: Salve a tutti cari amici di Red On Air, benvenuti ad una nuovissima puntata di Chuck & Talk, il programma radiofonico che ogni settimana ci racconta le uscite in sala e ci fa fare anche un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono Antonio Scarcello, anche questa settimana qui con voi nell'episodio 24 della seconda stagione del nostro programma radiofonico. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Avete visto Michael? Avete visto il film che vi avevo consigliato, Il Diavolo Veste Prada 2? È un film che sta incassando tantissimo, un film che veramente sta riempiendo le sale, e le sale sono appunto impazzite per questa pellicola. Tanto attesa, il sequel del film di 20 anni fa. E spero l'abbiate visto e vi sia piaciuto. Anche questa settimana tanti film in uscita, tantissimi eventi speciali e quindi le sale sono piene di film anche molto attesi. Come sempre, quindi allora iniziamo a vedere i film in uscita questa settimana, cominciando da appunto alcuni eventi speciali che sono Eyes Wide Shut, il film del 1999 di Stanley Kubrick con Tom Cruise, Nicole Kidman e Cindy Pollack, che ritorna al cinema solo per qualche giorno, un evento straordinario, e che quindi racconta, riporta in sala uno dei film più importanti del maestro Stanley Kubrick. Altro film che è stato in sala solo per 3 giorni, evento speciale dal 4 al 6 maggio, invece Space Jam, film del 1996 di genere animazione diretto da Joe Pitka con Michael Jordan, Wayne Knight, Teresa Randall. E poi ovviamente i Looney Tunes, film che è stato al cinema per il 30° anniversario, film che ha segnato l'infanzia di tanti della mia e di tanti della mia generazione. Un film veramente veramente bello, che è sempre bello andare a riguardare. Altri film in uscita invece a partire dal lunedì 4, Willy Peyote e Legia Sabauda, film di genere documentario diretto da Enrico Bisi, che racconta appunto Willy Peyote, che appunto si racconta senza filtri in un viaggio che attraversa più di 10 anni di musica, parole e battaglie, dalla crisi personale del 2022 fino al palco del Festival di Sanremo 2025. Il film segue l'artista nella sua quotidianità tra prese di posizione scomode, ironia e momenti di vulnerabilità autentica. In uscita invece da mercoledì 6, L'amore sta bene su tutto, film di genere commedia diretto da Giampaolo Morelli con Giampaolo Morelli, Max Tortora e Claudia Gerini. Film che segue 3 storie di personaggi di età ed esperienze diverse accomunati dalle stesse ferite del passato, fraintendimenti e nuove relazioni. Attraverso percorsi sentimentali, il film racconta come l'amore in tutte le sue forme possa sorprendere, guarire e trasformare profondamente la vita di chi lo incontra. Sempre in uscita da mercoledì, Mortal Kombat 2, film di genere avventura, azione fantasy, diretto da Simon McQuick con Carl Urban, Hirouki Sanada e Damon Herriman. Film questo che è il sequel del film del 2021, tratto dall'omonima saga di videogiochi. Il protagonista, Johnny Cage, è interpretato da Carl Urban. E questa volta i campioni più amati dai fan, ora affiancati da Johnny Cage in persona, si affrontano in un'epica battaglia all'ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull'esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori. In uscita invece da ieri troviamo Antartica, quasi una fiaba, film di genere commedia diretto da Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Rocchi, Valentina Bellè e Simone Liberati. Film che è ambientato nella base scientifica più remota dell'Antartide, isolata per almeno 8 mesi all'anno, e una piccola comunità di scienziati italiani lavora sotto la guida del capomissione Fulvio Cadorna, impegnata a esplorare i grandi interrogativi sul futuro della specie umana. L'arrivo dell'ultima recluta, Maria Medri, brillante testarda scienziata soprannominata la Delfina di Cadorna, sconvolge l'equilibrio della stazione. Un film molto bello, molto interessante, dove tra i protagonisti c'è il mio amico Simone Liberati, che quindi colgo l'occasione anche per salutare. Sempre in uscita da ieri, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, film di genere documentario musicale diretto da James Cameron e Billie Eilish. È film che è stato registrato durante il tour mondiale Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, e si presenta questa come un'esperienza musicale visiva totalmente nuova e immersiva, pensata per portare sul grande schermo l'energia travolgente di una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione. ovviamente si appoggia in ciò con uno dei più grandi registi della storia, James Cameron, e quindi se siete fan di Billie Eilish non vi potete perdere assolutamente questo evento al cinema. Altro film in uscita è poi Clara, un film di genere drammatico diretto da Marta Bergman con Salim Kenyushev, Zbeida Belanjour e Clara Toros. È un film che racconta la storia di Sara e Adam. E la coppia, insieme alla loro figlia di 2 anni, sono entrati legalmente in Belgio con un unico obiettivo, quello di raggiungere l'Inghilterra e costruirsi una nuova vita. Ammassati nel retro di un furgone insieme ad altri migranti, viaggiano tra speranza e paura mentre l'aria si fa sempre più pesante e l'incertezza prende il sopravvento. E continuiamo la carrellata dei film in uscita con Dracula, film di genere commedia musicale horror diretto da Radu Jude con Adonis Tanta, Oana Maria Zahir e Gabriel Sapieux. E questo film segue un giovane regista curioso che decide di mettere alla prova la propria immaginazione confrontandosi con le infinite possibilità di una finta intelligenza artificiale. Nasce così un sorprendente misto di stili, epoche e linguaggi che ruotano attorno al mito senza tempo di Dracula. E tutto inizia quando l'attore incaricato di interpretare il celebre vampiro scappa improvvisamente durante uno spettacolo ambientato in un ristorante. La sua fuga scatena un inseguimento grottesco e caotico che coinvolge turisti spaesati e proprietari esasperati. Nel frattempo, un software di intelligenza artificiale prende il comando della narrazione e inizia a generare una serie di storie sempre più bizzarre e affascinanti. Un film davvero molto particolare, molto irriverente, che smonta un po' e rimonta e ricompone il mito di Dracula attraverso un gioco continuo di invenzione, contaminazione e follia creativa. Un film che vi consiglio perché è davvero molto particolare. Il tempo è ancora nostro, invece, è un film di genere drammatico diretto da Maurizio Matteo Merli con Ascanio Pacelli, Mirko Frezza e Antonello Fassari. Film che racconta la storia di 2 ragazzi, il primo è il 12enne Stefano, orfano di madre che vive nelle case popolari, e l'altro invece è Tancredi, suo coetaneo ma orfano di padre e di estrazione borghese. I due provengono da ambienti totalmente differenti, se non addirittura opposti, ma ciò non impedisce loro di stringere un'amicizia così forte al punto di diventare un tutt'uno. Il loro sogno è giocare a golf sui campi dell'European Tour insieme a Costantino, il padre di Stefano, che è divenuto una figura genitoriale anche per Tancredi. E passano gli anni e i 2 ragazzi sono ormai diventati adulti e quindi poi la storia prosegue con i 2 ragazzi che sono diventati ormai degli uomini. Altro film in uscita è poi Illusione, film di genere drammatico diretto da Francesca Archibugi con Jasmine Trinca, Michele Riondino e Angelina Andrei. Film che si svolge nella periferia di Perugia dove una ragazza viene trovata priva di sensi in un fosso. Indossa un completo d'alta moda e bellissima, apparentemente morta. Ma proprio mentre la polizia sta per portare via il corpo, un sospiro rivela che è ancora viva. Si chiama Rosa Lazar, è moldava e ha meno di 16 anni. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi, impegnata in un'indagine complessa che coinvolge un vasto giro di prostituzione minorile collegato all'Est Europa e forse ai vertici del Parlamento Europeo. E andiamo verso gli ultimi film in uscita questa settimana, e sono Manas, Sorella, film di genere drammatico diretto da Marianna Brennard, che si svolge sull'isola di Maragó a nord del Brasile. La protagonista è Marcielle, detta TL, una ragazza di 13 anni che vive con i suoi genitori e i suoi 3 fratelli. Molto protettiva nei confronti di sua sorella minore, TL ha una vera ammirazione per quella maggiore che si è sposata con un bravo uomo ed è andata a vivere fuori casa. La sua candida ingenuità crolla quando un giorno il suo burbero padre Marsilio la porta con sé nella foresta amazzonica e abusa di lei. Noi due sconosciuti è invece un film di genere drammatico diretto da Yannick Askenbold con Lisa Loven-Consgley, Herbert Norbun e Céline Engerbisten, che è un film che vede protagonista Edith, una giornalista quarantenne, curiosa e determinata, che ha scelto di diventare madre single ricorrendo alla banca del seme. Alle prese con la difficoltà quotidiana della monogenitorialità, spesso si sente inadeguata e teme di non essere abbastanza per suo figlio, soprattutto mentre la salute della madre, su cui contava come sostegno, inizia a peggiorare. E la sua fragile routine viene sconvolta quando scopre inaspettatamente l'identità del donatore. Si tratta di Nils, uno sviluppatore di videogiochi. E per concludere abbiamo Pecore sotto copertura, film di genere commedia, giallo, family, diretto da Cale Balda con Hugh Jackman, Emma Thompson e Nicolas Galinitze. Film che segue la storia di George Hardy, un pastore affettuoso che alleva le sue pecore esclusivamente per la lana e passa le serate leggendo loro ad alta voce romanzi gialli, convinto che non capiscano una parola. In realtà il suo gregge non solo comprende perfettamente la storia, ma dopo che George va a dormire e passa ore a discutere indizi, sospetti e possibili colpevoli come una vera squadra di detective. E quando George viene trovato morto in circostanze misteriose, le pecore capiscono subito che non si tratta di un semplice incidente. È un omicidio e, convinto di aver imparato tutto ciò che serve dai libri letti dal pastore, decidono di occuparsi personalmente del caso. E allora, come avete sentito, questa settimana tanti film, ben 14 film in sala. Non vi resta che andare al cinema, come sempre, guardare quello che più vi piace e quello che più vi interessa. Di sicuro troverete film per tutti i gusti. E allora adesso spazio alla musica con un primo brano offerto per voi da Red On Air e al ritorno in studio ascolterete il consiglio della settimana.
1: Red On Air, ci trovate su www.redonair.it. Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Ed eccoci di nuovo in studio, come sempre siamo arrivati al momento del consiglio della settimana. È il film che mi sento di consigliarvi questa settimana, nonostante ci siano davvero tanti bei titoli carini e interessanti, è il film brasiliano Manas Sorelle, film di Mariana Brenard, un film molto interessante perché presentato anche dai premi Oscar Sean Penn e Walter Salles e dalla Palma d'Oro Jean-Pierre e Luc Dardenne. Un film molto interessante, film di genere drammatico, diretto appunto da Mariana Brenard con Di Rapae, Jamil Correa e Romulo Braga. Un film dalla durata di 101 minuti, appunto, film brasiliano e portoghese. Come detto prima, il film si svolge sull'isola di Maraó, a nord del Brasile, e la protagonista è Marcielle, detta Tiel, una ragazzina di 13 anni che vive con i suoi genitori e i suoi fratelli. È una ragazzina che è molto molto protettiva nei confronti della sua sorella minore e ha invece una vera e propria ammirazione per quella maggiore, che ha deciso di costruirsi una vita accanto a un bravo uomo e andare a vivere fuori casa. Ma la sua candida ingenuità crolla quando il suo burbero padre Marsilio la porta con sé nella foresta amazzonica e abusa di lei. Tiel è una ragazza che ama andare a scuola, frequenta la chiesa e si occupa della sua sorellina, ma da quando subisce le violenze di suo padre sotto gli occhi impotenti della madre, sogna di andare lontano come ha fatto sua sorella maggiore. Purtroppo però scoprirà che anche il marito della sorella è tutt'altro che una brava persona. Un film, questo del 2024, co-scritto e diretto da Mariana Brenard, al suo debutto alla regia. La pellicola è stata anche presentata in anteprima nella sezione Giornate degli Autori all'81esima Mostra del Cinema di Venezia, dove ha anche vinto un premio molto importante, cioè il GDA Directors Award. E questo film gode del patrocinio dell'Ambasciata del Brasile, dell'Istituto Guimarães di Roma, di Una Nessuna 100.000 di Mueres nel cinema. Sean Penn, come detto anche prima, è produttore esecutivo del film, così come sono accreditati come produttori associati anche i fratelli Dardenne e Walter Salles. Le riprese per questo film si sono svolte sull'isola di Maraó nel nord del Brasile, nello stato del Pará e nella foresta amazzonica. Mariana Brenard ha dichiarato che la sua intenzione dietro la realizzazione del film era appunto la seguente: ho realizzato questo film perché voglio dare voce alle donne e alle ragazze che altrimenti non sarebbero ascoltate. Mentre facevo ricerche nei remoti villaggi della foresta pluviale amazzonica, ho incontrato donne che avevano subito traumi immensi fin da piccolissime. Sono state abusate sessualmente all'interno delle loro stesse case dai loro padri, nonni, cugini, fratelli, zii e amici di famiglia. Persone di cui si fidavano proprio da coloro che avrebbero dovuto sostenerle e prendersi cura di loro. E quindi questo è un film che ha anche una tematica sociale molto molto importante, un film che fa riflettere, un film davvero molto bello che appunto vi consiglio di andare a scoprire, a scovare nei cinema, perché non sono sicuro abbia una così grande diffusione come invece ce l'hanno film magari più rinomati o blockbuster. Ma questo è veramente, veramente un film speciale, un film toccante, un film di cui spero se ne parlerà anche molto negli anni a seguire. E allora, per tutta questa serie di motivi, il film che vi consiglio questa settimana è il film di Mariana Brenard, Manas Sorelle. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio, invece ascolterete un po' di curiosità inerenti il film cult di settimana scorsa che era Drive. A dopo.
1: Ele

0: State ascoltando Redoneir, la radio mai d'oma e mai di moda.
1: E allora eccoci qui di nuovo in studio, siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' di curiosità sul film cult di settimana scorsa, che vi ricordo era il film del 2011, Drive. E ogni volta io poi vi racconto le curiosità nella puntata successiva, anche perché vorrei, mi piacerebbe che, diciamo, guardaste questi film che vi consiglio. E poi, ecco, dopo averlo visto o dopo averlo rivisto, ascoltare un po' di curiosità inerenti alla pellicola. E allora, partiamo dalla prima, dove vi racconto appunto che questo film è tratto liberamente dall'omonimo libro di James Sallis del 2005. Infatti anche il libro si chiama appunto Drive. Inizialmente alla regia del film doveva esserci Neil Marshall con Hugh Jackman come protagonista, e quando poi Ryan Gosling venne ingaggiato per il ruolo del pilota senza nome, ebbe la possibilità da contratto di poter scegliere il regista, e fu lui stesso a fare il nome di Nicholas Winding Refn. Ryan Gosling e Carey Mulligan decisero insieme di cancellare gran parte dei loro dialoghi perché secondo loro avrebbero mostrato di più le loro emozioni attraverso i loro volti e i loro gesti durante lunghi momenti di silenzio. Bryan Cranston a quel punto convinse il regista che il suo personaggio doveva essere invece logorroico, quindi l'esatto opposto di quello di Gosling, e così improvvisò un sacco di dialoghi sul set. Il regista, poi, anche se a suo agio in un film sul mondo delle quattro ruote, non ha mai preso la patente dopo essere stato bocciato 8 volte, pensate un po', all'esame di guida. Ryan Gosling, una piccola curiosità che vi avevo già detto settimana scorsa, ha rimesso a nuovo con le sue mani una Chevy Malibu del 1973, la stessa che il suo personaggio usa nel film, per entrare così al meglio nei panni del personaggio. Ron Perlman, l'attore Ron Perlman, ha convinto il regista ad assegnargli la parte del malavitoso Nino perché voleva essere a tutti i costi un ebreo che aspirava ad essere un gangster italiano. Ryan Gosling, altra curiosità, ha fatto da guida turistica al regista danese, appunto, a Los Angeles, per spiegargli al meglio la città, vera e propria altra protagonista del film. E infatti in questo film un'altra grande protagonista della pellicola è la città di Los Angeles. Visto poi il finale aperto sulle sorti del protagonista, si è pensato ad un possibile sequel, ma il regista ha risposto categoricamente che non verrà mai realizzato perché il finale imperfetto del film è quello che lo rende in realtà perfetto. In totale, poi, il protagonista, sempre ritornando al discorso di prima, che è un protagonista che non parla molto, pronuncia solo 116 battute. Una donna invece negli Stati Uniti fece causa alla produzione del film perché dal trailer sembrava una sorta di Fast and Furious, mentre poi si era trovata tutt'altro tipo di genere. I titoli di testa, poi in corsivo rosa, sono un omaggio al film del 1983 Risky Business con Tom Cruise. Altra curiosità che riguarda il regista, Nicholas Winding Refn si è portato a casa il premio per la miglior regia al Festival di Cannes, appunto per questa pellicola. Curiosità invece sul look di Ryan Gosling, la giacca di raso bianca con uno scorpione disegnato sulle spalle è stata ideata proprio da Gosling per dare al protagonista una sorta di costume da supereroe moderno. E ultimissima curiosità che riguarda l'incasso del film, con un budget di 15 milioni appunto di budget, l'opera ne ha incassati più di 80 milioni nel mondo. Quindi un film veramente che è diventato cult da subito, ma che ha incassato anche molti milioni di dollari. E allora queste erano un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa, che vi ricordo era Drive. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio invece sentirete, ascolterete il film cult che ho scelto per voi questa settimana. A dopo!

Ed eccoci qui di nuovo in studio, sempre qui su Red On Air, la radio mai d'ome mai di moda, sempre qui con Chuck e Talk, e siamo arrivati al momento in cui vi parlo di un film cult. E come non parlare questa settimana di un film che è ritornato al cinema, un film che è veramente un capolavoro, uno di quei film che ogni volta che viene trasmesso in TV io resto incollato a guardarlo, perché è un film veramente molto molto particolare. E sto parlando dell'ultimissimo film del maestro Stanley Kubrick, che è stato in sala dal 4 al 6 maggio, e ovviamente sto parlando di Eyes Wide Shut, film del 1999 che appunto tramite Lucky Red è stato riportato al cinema per qualche giorno. Un film veramente veramente particolare, perché forse anche perché è stato l'ultimo film di Stanley Kubrick, ma è un film particolare perché con questa sua opera postuma nel 1999 Kubrick andò a stupire nuovamente il mondo, perché andò a realizzare un film che si discostava dal formalismo spinto comune alle sue precedenti opere, per portare in scena un saggio, forse il più autentico, sull'uomo contemporaneo, il suo tempo e ciò che guida le sue relazioni e azioni. Riguardandolo ora, a distanza di tanti anni, Eyes Wide Shut è ancora in grado di parlare dell'uomo contemporaneo, e non restando solo una fotografia di un tempo passato con paranoie e provocazioni. I tempi cambiano, l'uomo si evolve, oppure resta sempre fedele a se stesso, immobile, incollato alle sue debolezze naturali, ai suoi istinti primordiali, e sempre comunque in conflitto con la società che lui stesso ha creato. Un film davvero particolare, e l'ispirazione per questo film viene a Kubrick dal romanzo Doppio Sogno di Arthur Schnitzler, pubblicato nel 1926 e ambientato nella Vienna degli anni 20, e il film si colloca invece nella New York degli anni 90. La storia, come molti di voi sapranno, è quella di una coppia dell'alta borghesia che scopre quanto il velo di apparenze costruito negli anni sia in realtà estremamente sottile e facile da sollevare. Al di sotto si possono vedere tutta una serie di emozioni represse e aspirazioni frustrate. Nicole Kidman e i protagonisti e Tom Cruise all'epoca erano veramente la coppia d'oro di Hollywood, bellissimi, inarrivabili, innamoratissimi, così come anche dovevano appunto apparire Bill e Ellis Harford, la coppia protagonista del film. I due in questo film conducono una vita apparentemente appagante, ammirata e soddisfacente, che rivelerà invece tutta l'inquietudine e l'insicurezza di una relazione in crisi. E viene quindi rappresentato in questo film lo squilibrio, il turbamento di questa coppia, o per meglio dire delle due persone che compongono la coppia. Ognuno infatti è chiuso nelle proprie emozioni, nella propria voglia di evasione, nella propria gelosia e insoddisfazione. È un viaggio questo solitario che percorreranno per ritrovarsi alla fine del percorso, dopo che ogni cosa è stata rivelata, spogliata, liberata, a dover trovare un nuovo modo di stare assieme. Ciò che poi fa scoppiare la crisi è la rivelazione di un cedimento da parte della moglie, il desiderio di tradimento anche a discapito della loro vita assieme. E a questo segue la reazione di Bill, che si ritrova a vagare per una New York notturna dall'urbanistica onirica e impossibile, e a diventare così una sorta di Ulisse moderno e alla deriva, incapace anche di compiere ciò che sembra desiderare di più, ossia tradire sua moglie. Un film con tanti significati, con tante chiavi di lettura, alcune anche oggi molto molto discusse. E lo scopo però di Kubrick con Eyes Wide Shut è quello di decostruire l'etica borghese attraverso il ritratto di un uomo contemporaneo, preso a simbolo di un'intera categoria. Bill Hartford infatti è l'uomo moderno, secondo Kubrick, fondamentalmente insicuro e bisognoso di approvazione nella coppia come nella società. La sua fortissima ambizione è il motore che lo muove nella strenua scalata sociale e nella sua impeccabile costruzione di una facciata perfetta. Bill e Ellis Hartford sono l'emblema della coppia eterosessuale, secondo Kubrick, che ci dice quanto nella sua concezione la donna sia legata soprattutto alla sfera dell'emotività, del desiderio, mentre l'uomo a quello della razionalità. Non che Bill poi comunque sia estraneo alla sfera sessuale,
ma per lui è sempre comunque un modo per esercitare il suo potere. La rivelazione del desiderio di tradimento della moglie minerà le sicurezze già fragili di Bill, che si troverà privato del potere che pensava di esercitare sulla moglie. E inoltre, in questa pellicola, Kubrick dirige la frustrazione sociale e sessuale di quest'uomo contemporaneo che ha perso le sue sicurezze e non trova modo di comprovare il suo potere. La sua continua incapacità di attuazione del tradimento è rivelatrice di quanto l'ambizione sociale si scontri con insicurezze di fondo e di quanto la rivendicazione del potere nasconda poi un'anima debole. Un film dove poi tutto si riconduce al sesso, all'istinto primario, dove forse le apparenze e le costruzioni di facciata possono essere tolte e si rimane nudi di fronte a se stessi soltanto con i propri impulsi. Alice sembra averlo capito forse più di Bill, che continua a trincerarsi dietro una finta morale borghese dai comportamenti e pensieri retti. Un film, come detto prima, che attraversa un po' il tempo e lo spazio, perché guardare ancora oggi Eyes Wide Shut non fa davvero percepire il senso del tempo passato, perché, come detto, Kubrick indaga assunti universali riconducibili alla natura insita nell'uomo e non succubi del tempo che cambia. Basti solo pensare che la storia originale era ambientata ai primi del Novecento e oggi invece, molti molti anni dopo, più di 100 anni dopo, risulta ancora valida nel suo nucleo centrale. L'uomo è sempre mosso dal bisogno di affermazione sociale e sessuale, dal desiderio di dimostrare il proprio potere e la propria rispettabilità, costretto al confronto con modelli imposti dalla società, da cui non può che uscire irrimediabilmente sconfitto. La frustrazione per l'incapacità di affermazione, che sia lavorativa, estetica o culturale, appartiene a ogni uomo e la riflessione di Kubrick sarà valida finché l'uomo vivrà lo scontro con modelli imposti e si sentirà un animale in una gabbia sociale costretto a compiacere una morale borghese, ipocrita e discriminante. Un film che, come tutti i film cult di cui vi parlo, ci lascia veramente tanto, sia come battute sia come scene. E qui entrambe le cose, davvero, di entrambe le cose si potrebbe parlare tantissimo, perché sulle frasi, sulle citazioni di questo film si apre un mondo, ma forse quella, la citazione più importante, è la famosissima parola d'ordine per entrare poi nella festa in maschera, la parola d'ordine che è Fidelio, una delle parole che più è rimasta impressa nella storia del cinema. E appunto scene ce ne sono tantissime, ma sicuramente tutta la lunga sequenza della festa in maschera, una festa molto particolare dove avvengono cose particolari, è veramente una delle scene più importanti della storia del cinema. E allora, per tutta questa serie di motivi, il film cult di questa settimana, ovviamente prendendolo anche dalla programmazione nelle sale italiane, non poteva che essere Eyes Wide Shut, un film che vi consiglio di andare a guardare, di andare a spulciare fotogramma per fotogramma, perché raccoglie e nasconde veramente tantissimi dettagli, un film di cui si parla ancora oggi, un film di cui forse non si è ancora capito bene bene bene alla fine il vero senso, perché nasconde davvero tante piccole cose e lascia grande spazio anche all'interpretazione personale e soggettiva. E allora, spazio adesso alla buona musica di Redon Air e poi al ritorno in studio, come sempre, giocheremo con il cinema.

0: chiamateci o mandate un WhatsApp al 351 459 3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci qui, allora siamo arrivati al momento in cui, come ogni settimana, giochiamo con il cinema, e per farlo vi invito a mandare un messaggio WhatsApp al nostro numero 351 459 3144. Giocate con noi e provate a dare le soluzioni. E allora, nel primo gioco vi leggerò un po' la trama di un film, provate ad indovinare di che film si tratta. E questo di oggi è davvero molto molto semplice, perché sto parlando di un film del regista Luca Miniero, interpretato da due grandi comici come Claudio Bisio e Alessandro Siani, un film che vede un ragazzo che lavora in posta, che deve poi accompagnare, diciamo così, un direttore che è stato trasferito dal nord al sud. Ovviamente accompagnarlo in tutta una fase di ambientazione, ma soprattutto poi nel essere suo complice in tanti, in tante tante dinamiche. Un film famosissimo che parla appunto di questo direttore di posta che viene trasferito dal nord al sud per tutta una serie di motivi. E allora provate a indovinare di che film sto parlando. Nel secondo gioco invece, come sempre, vi leggerò una citazione, vi darò tre opzioni, provate a indovinare a quale film appartiene. E la citazione di oggi è: senti st'olive, so greche. A quale film appartiene questa citazione? Viaggi di nozze, Borotalco o un pesce di nome Wanda? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio daremo la soluzione ai giochi e andremo per i saluti finali.

0: Siete all'ascolto di Chuck e Talk. In studio Antonio Scarcello.
1: Ed eccoci qui allora di nuovo in studio per l'ultimissima parte della trasmissione. Innanzitutto io vi ringrazio di aver giocato con noi e anche quindi di aver ascoltato questa puntata di Chuck e Talk. E allora diamo le soluzioni ai giochi. Nel primo gioco vi davo un po' di informazioni sulla trama di un film. Ovviamente facilissimo, questo era il film Benvenuti al Sud, film del 2010 di Luca Miniero con appunto Alessandro Siani e Claudio Visio. Ovviamente questa era molto molto semplice. Nel secondo gioco invece la citazione Senti sto live, so greche, è ovviamente una famosissima frase, una famosissima citazione del film del 1982 di Carlo Verdone, film Borotalco. Film con Carlo Verdone e Eleonora Giorgi, e in questo film, dove c'è questa scena, ovviamente il timide Sergio Benvenuti vive una vita triste, incastrato tra un lavoro che non ingrana e una fidanzata petulante. Il padre di quest'ultima è un burbero commerciante ed è lui che pronuncia questa frase mentre si pavoneggia dei prodotti alimentari che vende nel suo negozio, ovviamente con il povero Sergio. E allora, grazie di aver giocato con noi, grazie di aver ascoltato Chuck e Talk e più in generale Red On Air, la radio mai d'ome mai di moda. E io vi do appuntamento a settimana prossima, come sempre ricordandovi gli orari di trasmissione, che sono il venerdì alle 16 e la domenica in replica alle 17. Vi ricordo poi inoltre che successivamente alla messa in onda della replica troverete poi tutte le puntate di Chuck e Talk sul nostro sito www.redonair.it nella sezione Le trasmissioni. E allora buon weekend di cinema, buon inizio di settimana, buona vita e come sempre ciao a tutti!

0: ascoltando Redoner, la radio mai donna e mai di moda.
1: Avete ascoltato Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.

0: Tasten geborgt. Sedette e cominciò a improvvisare. E i capelli castani gli coprivano le tempie in morbidi ricci. Così con malinconia di
1: Ein Tag
0: aus dem Leben
1: des kleinen
0: Johannes.

un'aria serena, dopo una tempesta, l'aria fresca, pare già una festa.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

stata all'ufficio dell'IVA. Ehi,

0: Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!
1: Ehi, voglio raccontarvi un segreto. Quando mi capita di tenere in braccio un bambino appena nato, gli sorrido, lo porto in un angolo della camera un po' in penombra e sottovoce gli racconto proprio questa fiaba. Loro sono neonati, sicuramente non conoscono le parole, ma io sono certa che ne assorbano il senso. Buon ascolto a voi!

Benvenuti nel bosco, dove c'era una volta la notte. Tutto è diverso nella notte. La terra è buia, il cielo è profondo, ogni più piccolo rumore diventa assordante, ogni scricchiolio inquietante. Nel bosco gli alberi sembrano mani che si protendono verso l'alto. Questa fiaba, che viene dai boschi dell'Est Europa, si intitola I tre capelli d'oro. Un vecchio uomo attraversava il bosco barcollando. Ma che ci faceva a quell'ora? In mano, per fortuna, aveva una lanterna, ma la candela nella lanterna mandava una luce sempre più fioca e i rami gli graffiavano la faccia. L'uomo aveva lunghi capelli gialli, denti gialli, unghie lunghe e gialle, e aveva tante, ma tante rughe sul viso e sul corpo.

Figuratevi che era tutto curvo e la sua schiena era arrotondata come un sacco di farina. Si afferrava un albero e poi avanzava un poco e poi si afferrava un altro albero e riprendeva il cammino e così, respirando a fatica, andava avanti nel bosco. E le ossa dei piedi gli facevano tutte male, gli bruciavano. L'artrite. Soltanto i gufi gli facevano compagnia, stridevano insieme alle sue ginocchia, alle dita dei piedi, alle dita delle mani, mentre lui, sempre più fatica, avanzava nell'oscurità. Ma in lontananza, finalmente, scorge una piccola luce tremolante. Forse una casetta, un fuoco, un posto per riposare, pensò, e faticosamente si diresse verso quella piccola luce. Quando arrivò alla porta, era così stanco, così esausto che bababom, cadde contro la porta. Dentro la casetta c'era una vecchia seduta accanto a un bel fuoco scoppiettante. E allora la vecchia gli corse accanto, lo raccolse nelle sue braccia e lo portò accanto al fuoco. Lo tenne tra le braccia, che buffi! Lo tenne tra le braccia come una madre tiene il suo bambino. Un vecchio e una vecchia. Una vecchia e un vecchio. Come una mamma e un bambino. La vecchia si sedette sulla sedia a dondolo e cominciò a cullarlo. Avanti e indietro, avanti e indietro. Ma guardateli, la forte vecchia che culla il piccolo fragile vecchio. Un mucchietto di ossa, per la verità. E avanti e indietro, e avanti e indietro. E poi? Ah, poi...

0: indietro.
1: E intanto gli diceva: ecco, ecco, ecco, su dai, ecco, ecco. E lo cullò per tutta la notte, e verso l'alba il vecchio era diventato un uomo molto più giovane, un bellissimo giovane dai capelli d'oro e dalle forti braccia, e lei continuava a cullarlo. Allo spuntare dell'alba la vecchia si affrettò a strappare 3 capelli dalla bella testolina del bambino e li gettò sulle mattonelle. E i 3 capelli, cadendo, produssero un suono cristallino. E allora il bimbetto che la vecchia teneva tra le braccia, scivolò giù dal suo grembo e corse verso la porta. Si voltò un attimo a guardare la vecchia. Le sorrise di un sorriso luminosissimo. Poi si girò e volò in cielo per diventare lo splendido sole del mattino. Ciao.
2: Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro? Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!

Uè, mi è arrivato un dono. Che bello, eh? Qualcuno ha pensato a me. Pesante, eh? Che sarà? Sarà un Brian Vega. No, su questo non ci cago. Quando sono nei negozi, lì tanti, allora ha anche un senso rompere tutto. Ma questo qui me lo metto in camera e clic, Capodistria. Un po' sdoppiato. Ecco, queste cose mi fanno impazzire, vedi? Meno contrasto, migliora. Però fa la neve. Va bene, non lo toccare, gli altri di dietro. Andava benissimo, hanno sempre paura che peggiori. Ma lo migliora, no? E poi è mio, me l'ha regalato mio zio. Oh. Bello questo senso del dono. Questo gusto di godere delle gioie di un altro. Maledizione. Adesso devo contraccambiare. Questa è l'insidia del dono. La donazione oggi è sempre sospetta di intenzioni inconfessate. Questa è l'insidia del dono. La donazione oggi è sempre sospetta di intenzioni inconfessate. Questa è l'insidia del dono. La donazione oggi è sempre sospetta di intenzioni inconfessate. Ma non sarebbe meglio regalarsi del denaro? 10.000, 10.000, 10.000, poi ritorna la catena di Sant'Antonio. No, impossibile, lo zio è troppo sensibile. Ci vuole qualcosa di più affettuoso. Il frigorifero ce l'ha. Poi gli manca quel calore, insomma. Non mi piace come oggetto, sì. Discreto, educato, silenzioso. Bzzz. Un po' freddino, nordico, socialdemocratico. No. La lavatrice invece non la sopporto. Latina, carattere spagnolo, invadente, esibizionista. Non mi piace. Ma lì a tampinare la lavastoviglie, vedi? La lavastoviglie. Il bidone aspira tutto. L'affettatrice, il tostapane, il frullatore. Sono circondato. Aiuto. Bisogna fare qualcosa, aiuto, altro che zio. Bisogna fare qualcosa, sono circondato, aiuto. Che vogliono? Io non c'ho niente. Chi sono? Io non c'ho niente di mio. Io spezzo tutto, rompo, distruggo, butto via. Via, fuori dalle finestre, via tutto. Per le strade una montagna, le case vuote, tutto nelle strade, una montagna di rifiuti. Scatole, cartacce. Stracci, cacci rotti, buon anno, pentole, cucchiaini.

Una ruota di bicicletta. Una ruota di bicicletta. Sì, una ruota di bicicletta. Pillole, pannolini, vasi da notte, escrementi, un attaccapanni, mezzo armadio, un camion, una nave. Mi sono lasciato prendere la mano. Una montagna di rifiuti. Ogni giorno a Milano si accumulano 2500 tonnellate di rifiuti. Una montagna di rifiuti. Ogni giorno a Milano si accumulano 2500 tonnellate di rifiuti. Una montagna di rifiuti. Ogni giorno a Milano si accumulano 2500 tonnellate di rifiuti. Organizzarsi bene, selezionare, catalogare, classificare. Sì, tutti al lavoro nel riciclaggio. Anch'io, certo, mi piace il riciclaggio, sono nel sangue, è una questione di coscienza. Avanti, tutti al lavoro, in questo ammasso di roba enorme, anche schifoso, non importa. Cerca, ammucchia, distingui le plastiche da una parte. Il riciclaggio è un lavoro collettivo, da fare con un certo impegno, tutti insieme, eh? Ecco, le plastiche da una parte, e poi i vetri, e poi i metalli, buoni metalli, con cautela da una parte, e poi gli escrementi, ce ne viene di roba con questi, sì. E poi il gatto, chi è questo gatto? C'è un gatto, vai via, eh? È vivo per di più, vai via, guarda che ti riciclo, eh? Guarda che arriva la macchina che ti fa un pacchetto, ti fa un cubo, eh? Attento, devi scappare! Anch'io! Clac! Riciclato!

e tu ci venivi dietro con indifferenza, per non farci capire che eri gelosa. Era il giorno in cui mi accorsi del nostro sfacelo e decisi di starmene un po' da solo. Poi ho vissuto con Giulio, eravamo della stessa razza e leggevamo

dalla sera alle nove e piano piano con la stessa dolcezza noi ci odiavamo. Piano piano era già diventato un rapporto pazzesco e allora capii che era meglio un pastore tedesco.

feeling a tutti sicuro. You like the rhythm, voglio il mio ritmo a tutti. Vuole sapere solo il saxofono.

0: State attenti, questa è una vecchia storia. È la storia del Magalasso, una storia che gira tra Modena e Bologna, che parla di una biscia nera, enorme, cattiva e anche un po' molto incazzata, che d'inverno si nasconde e a marzo viene fuori, quando lo fa son cazzi per tutti. Nelle intenzioni della favola, ognuno ci vede quel che vuole nel Magalasso, comunque resta un biscione, una roba brutta, vedete voi.
1: Questa è Elena Fola, Clapperle, Tlabessa, Lene in campagna fra il verde e il gris, adesso fra conti ma...
2: Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

cielo a frotte, luci meticolose nell'insegnarti la notte, un asino dai passi uguali.

tagliata nel legno, la vestirai Maria, ritornerai a quei giochi lasciati quando i tuoi anni erano così pochi. E lei volò fra le tue braccia come una rondine, e le sue dita come lacrime dal tuo ciglio alla gola suggerivano al viso una volta ignorato la tenerezza d'un sorriso, un affetto quasi implorato. E lo stupore nei tuoi occhi salì dalle tue mani, che vuote intorno alle sue spalle si colmarono ai fianchi della forma precisa d'una vita recente, di quel segreto che si svela quando lievita il ventre. E a te che cercavi il motivo di un inganno inespresso dal volto, lei propose l'inquieto ricordo tra i resti di un sogno raccolto.

cucciolo Alfredo avvilito e appuntito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: una signora molto distinta, elegante, bellissima. Strano in un posto come quello.
1: Mi carezzava. Era lesbica?
0: Simpatica.

No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente mi si è accesa.

mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa è ormai

dottore, no dottore, quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava, era viva come me. No,

No, dottore, non è vero. Sono rinchiuso. Io rinchiuso. Ma è un abuso. Lei è un pazzo.

quando è sera, lei mi vuole accanto a sé. È un'abitudine la nostra, quasi una malattia. Stare insieme, sempre insieme, sa com'è.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: non per tutti, ma solo per i giovani.
1: Ecco, scusate, questa piccola
0: dell'autostrada dove tutti cantino e ballino insieme.
2: Grazie. Andiamo avanti ora con un brano invece di musica classica. Fin adesso abbiamo fatto cazzate, in realtà noi siamo tutti di celle ligure, infatti siamo stati in carcere per molto tempo.
3: Hai sentito questo pezzo?
2: Grazie. Siamo al meta humor. Andiamo avanti con un brano di musica classica che abbiamo scritto noi stessi, che parla praticamente, essendo stato scritto nel 1716, però parla di fatti attualissimi, cioè parla del rapporto fra giovani uomini e giovani donne. Cosa succede? Grazie. Ma non è ancora incominciato. Cosa succede praticamente al giorno d'oggi? Noi giovani, che cosa succede? Che le giovani donne ingabbiano i giovani uomini, gli fanno degli occhiolini ballando la musica house, tutte queste cose qui, mentre ballano attirano nella loro trappola di mantidi questi poveri esseri in plumi con tanti peli, però inoffensivi e indifesi, e praticamente dopo 15 giorni, dopo avergli succhiato ogni liquido, ogni umore, praticamente glielo mettono nel culo. Non si può dire, però è esattamente quello che fanno loro. E allora noi, che abbiamo vissuto queste cose dall'esterno ma anche dall'interno, non so se avete capito, c'era un doppio senso, grazie, abbiamo pensato di stilare un freddo campionario delle frasi che queste giovani donne, queste puttane, diciamo la verità, dicono ai giovani uomini. Grazie. Abbiamo stilato un freddo campionario delle frasi che queste qui dicono ai giovani uomini indifesi quando glielo mettono in quel... E abbiamo composto praticamente questo brano che abbiamo intitolato Risvolti psicologici nei rapporti fra giovani uomini e giovani donne, nel quale il tastierista e batterista elettrico Rocco Tanica eseguirà la parte del giovane uomo e io invece quello della puttana.

non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto, a pochi stracci.